gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero innovato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che vinco, alla latina la pace ne va.

si sogna. E balla tutta formicola di lanterne, di serve di soldati, di il gran tamburo del tempio verde, da strigione fisiche, ciabatte di pechina.